Più vedere mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

viene.

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Una canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì, nel mio candido lettino, e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad

specchi un giorno. A questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma in roba del genere, modesti a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi tocco un filo scoperto.

segnale. Dico Lucifero non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, se lo ammetto sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che non sopporto, dice il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa o un'altra che non posso sopportare sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me ha degunquel, dice, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta l'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia, dopo una

gente e che non gli era venuto poi bene, ma quando il buio gli fece impressione disse facendosi in viso un po' truce: diavol

commutatori, trasformatori, idroelettriche, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore fin boreali, giorni e tramonti fin tropicali, fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta sei mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose aureola, si chiamano, no, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbi e vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti di adorazione, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi tutta un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua, ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirare mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi, concime, trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato? Boy d'un Giuda ma morossicato. Piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato. Anche la rabbia, già così, cos'è che non ho creato? Lo sapevo. L'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto. Sì, lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore. Grazie. Adesso ti trasformi in serpente che si impastrisciamo lì. Usciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio, due scatolette di Simmental. Cioè lui li mise assieme e poi... Prese un poco di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. Era un venerdì 13 dell'anno.

0: figlio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

mentre il sole se ne va, viaggiamo ancora su questa terra un po' lontana e dolce come te. Ti guardo e sei così serena mentre riposi. I nostri amici non

poi l'amico dietro me, ma non sei stanco? Avvisami se vuoi cambiare, riposarti un po'. Ho ancora voglia di guidare in questa notte.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo. Al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino umbro-marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Un corriere di 64 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Settimo Torinese nello stabilimento di Bartolini. L'uomo è deceduto dopo essere stato schiacciato da un autocarro in movimento all'interno dello spiazzo della ditta e dalla motrice del suo stesso camion. Dai primi accertamenti sembrerebbe essere stata lasciata senza freno a mano. Avevano abusato di una 52enne nei pressi di Porta Susa, due uomini in manette, il primo era già stato bloccato a fine maggio, arrestato adesso anche il secondo, bloccato a Bardonecchia grazie a un'indagine.

indagine congiunta di polizia e carabinieri, i fatti risalgono ad aprile scorso. Smog, niente stop ai diesel Euro 5 in Piemonte, era previsto da ottobre 2026, ma la regione ha annunciato un pacchetto di misure compensative contenute nell'aggiornamento del piano per la qualità dell'aria approvato dalla Giunta, tra queste l'incentivo all'utilizzo dei biocarburanti HVO. Confcooperative Piemonte lancia un allarme sulla tenuta del settore del riso con risaie in sofferenza per siccità, prezzi dimezzati, costi di produzione insostenibili e forte pressione delle importazioni dal sud-est asiatico. Il settore è al collasso nell'area tra Vercelli, Novara e Pavia, cuore produttivo italiano. Produrre una tonnellata di riso costa 450 euro, ma il mercato la remunera mediamente 300. In chiusura al meteo, temperature ancora in aumento in Piemonte, cielo generalmente soleggiato, rovesci o temporali di calore sparsi sui rilievi, anche di forte intensità. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, una buona giornata.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta la mia musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in streaming.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. La struttura anticiclonica responsabile dell'eccezionale ondata di calore sull'Europa e sul nord-ovest determinerà ancora il tempo nei prossimi giorni. In tale contesto il forte riscaldamento favorisce una marcata tendenza temporalesca pomeridiana in montagna, con rovesci talora intensi sui settori alpini in quota. Occasionalmente qualche temporale di calore può interessare le pianure nelle ore serali e notturne. In seguito le prime infiltrazioni di aria umida e meno calda di matrice atlantica tenderanno a portare qualche temporale più intenso anche in pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio, in serata qualche addensamento sulle pianure occidentali. Precipitazioni con rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane in estensione ai fondovalle, localmente intensi, specie sulle zone interne, fenomeni più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale. In serata qualche temporale di calore isolato sulle pianure prossime agli sbocchi vallivi. Quota neve sui 4.000-4.100 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime in lieve aumento sui 29-34 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio, in serata addensamenti fin verso le pianure. Precipitazioni con rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane e in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Fenomeni più isolati sulle valli del Cuneese e della Valle d'Aosta occidentale. In serata locali temporali fin sulle pianure tra Torinese e Nord Piemonte. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime in lieve aumento sui 29-34 gradi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino in laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzante al Parco Alveare Verde. Concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere, dal 26 al 28 giugno, At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica, presso il santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno, serata paella di pesce. L'ingresso agli eventi è gratuito. Wind Band for Movies. Lunedì 29 giugno, prova a porte aperte a Vaie alle ore 21. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 67 79204. A Ferrera Moncinisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 815 6377. A Collegno, Flower Festival, sabato 27 giugno, Mannarino. Per ulteriori informazioni 011 40 15 488. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbazianovalesa.org. In Alpi Arena, un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org/chisiamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesano Torinese, sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. A Bottigliera Alta, domenica 28 giugno alle 19.30, apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30, apertura stand gastronomico, serata paella, su prenotazione. Al 329-06-33-928. La Proloco di Mattie organizza domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. A Sauze Dulx, domenica 28 giugno, la via dei Saraceni Classica e Marathon. Partenza e arrivo in piazza Assietta. A Giaveno, sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone XIII in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno a Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Inoltre, per i martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia, martedì 30 giugno alle ore 21, Marco Pent presenta i Cavalli Bianchi del Volga, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 27 giugno, Toy Story 5, Supergirl, Ricchi da morire, delitti in famiglia. Domenica 28 giugno, Toy Story 5, Ricchi da morire, delitti in famiglia, Supergirl. Lunedì 29 giugno, Disclosure Day. Martedì 30 giugno, Il Diavolo Veste Prada 2. Mercoledì 1 luglio, Minions and Monsters. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
6: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
7: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
8: Totac, Totac, divani!
7: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca: triplice omicidio a Roma, madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio, Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima della girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: Signorina, ci siamo già visti?
6: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
5: Ah, e quindi è tornata?
6: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
5: Ad esempio?
6: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E allora cominciamo questa nostra mattinata di sabato 27 di giugno pronti a rilassarci innanzitutto. È weekend, quindi rilassiamoci super super. E allora tanti auguri di buon compleanno e buon onomastico San Cirillo d'Alessandria. Oggi nel 1934 nasce a Parma un noto scrittore, regista, sceneggiatore italiano, stimato anche come poeta e giornalista, Alberto Bevilacqua. Nel 1914 invece, abile oratore stimato anche dagli avversari politici per la sua rettitudine, è stato fondatore e lo storico segretario di Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante.

Oggi nel 1894, a distanza di alcuni anni dalle analoghe invenzioni di Nikolaus August Otto, Gottlieb Daimler, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, il tedesco Carl Benz ottiene il brevetto per una sua versione del motore a scoppio,

E allora potete chiamarci o messaggiarci per richiedere la vostra canzone preferita, per riascoltarla di nuovo, per dedicarla a qualcuno. Telefonateci allo 0122 640 446 o scriveteci su WhatsApp al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Venerdì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Sabato 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Venerdì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Sabato 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

E torniamo indietro al 1978, l'ente spaziale statunitense lancia in orbita CSAT-1, il primo satellite per oceanografia. Rileverà le temperature, i venti, il moto ondoso, permetterà anche di identificare in tempo reale i tratti di mare ghiacciato. Viene lanciato dalla base Vandenberg in California alle 18:12 locali.

0: sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Nel 2003, il 27 di giugno, viene introdotta nel codice della strada la norma per la patente di guida a punti. Si perdono crediti di abilitazione alla guida in base al numero di infrazioni commesse e alla loro gravità. Se ne guadagnano con un comportamento virtuoso. Entrerà in vigore dal 1° di luglio.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pineta Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
1: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
1: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sud-

0: americano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
1: Il Consiglio per l'istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
0: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivola.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato, dal Museo Nazionale del Cinema. Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness, con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.forteexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Un saluto a Manu che ci ha richiesto questa canzone, ci augura un buon weekend, grazie Manu, un ottimo weekend anche a te. Ma parliamo di caldo, siamo nel pieno di un'ondata di calore davvero da record, però nelle nostre città c'è un'arma in più per difendersi, perché arrivano i rifugi climatici. Che cosa sono esattamente? Non sono dei bunker sotterranei freschi, sono spazi pubblici gratuiti aperti a tutti che nascono per offrire la tregua dal caldo torrido, soprattutto a chi non ha il condizionatore a casa. Si dividono in oasi al chiuso come le biblioteche, i musei, le case di quartiere climatizzate e rifugi all'aperto, parchi storici ricchi di alberi e di fontanelle. A Milano, per esempio, sono già oltre 100 gli spazi freschi mappati dal comune. A Firenze e Bologna, che sono pionieri in Italia dal 2025, le mappe segnalano persino il livello di ombreggiatura delle strade. A Torino si stanno attrezzando i cortili delle scuole, mentre Napoli e Roma, a Napoli e a Roma le associazioni e i cittadini si muovono dal basso per mappare parchi e giardini storici. Insomma, un modo direi intelligente e accessibile per proteggere anche i più fragili, quelli che patiscono di più. Per trovare il rifugio climatico più vicino a voi basta controllare le mappe interattive sui siti ufficiali del comune.

E andiamo a scoprire l'oroscopo di questo sabato mattina. Ariete, questo è un sabato di puro stacco, visto che hai lavorato duro e oggi il tuo unico dovere è non fare nulla o fare solo ciò che ti va davvero. Toro, la luna ti regala una carica pazzesca. Se hai in mente un progetto o un'uscita dell'ultimo minuto, questo è il momento perfetto per buttarti. Le stelle ti dicono chiaramente di usare. Gemelli, ti senti particolarmente sintonizzato con le tue emozioni o con quelle degli altri. Il consiglio è seguire il tuo sesto senso oggi, specialmente se devi prendere una piccola decisione personale. Cancro, sei il centro dell'attenzione oggi tra chiacchiere, messaggi che si accavallano e nuove scoperte. Quindi se c'è una persona che non senti da un po', fai il primo passo. Leone, il weekend inizia col piede giusto, grazie a una bellissima luce intorno a te che attira sguardi e approvazione, permettendoti di splendere senza nessuna paura di oscurare gli altri. Vergine, fare spazio fuori aiuta a fare spazio dentro. Oggi potresti sentire il bisogno di fare ordine nei tuoi pensieri anche, ma una volta fatto ti sentirai davvero leggerissimo. Il tempo di ascoltare i Rama, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo al nostro oroscopo bilancia, le relazioni sono in primissimo piano, c'è un'atmosfera di pace e complicità nell'aria che si rivela ottima per chiarire un piccolo malinteso o semplicemente per goderti chi ami. Scorpione, oggi hai quel fascino un po' enigmatico che attira l'attenzione di tutti e il segreto è non svelare subito tutte le tue carte per lasciare che gli altri si incuriosiscano. Sagittario, la routine ti va stretta e anche se rimani in città, il consiglio è di creare qualcosa di diverso, come una strada nuova, un posto mai visto, un gusto gigelato assurdo per sperimentare. Capricorno, hai le idee chiarissime su cosa vuoi ottenere nei prossimi giorni e oggi puoi usare il tempo per pianificare, ricordandoti però di staccare stasera anche un po' la spina. Acquario, questa è la giornata ideale per esprimere la tua creatività senza filtri, facendo di testa tua e senza preoccuparti del giudizio degli altri. Pesci, la tua immaginazione vola altissima oggi e potresti ricevere un'ispirazione improvvisa per un disegno, un testo, un'idea fantastica che ti conviene scrivere subito prima di dimenticarla. Il nostro oroscopo termina qui, vi lascio commuoversi in Piemonte, ma vi aspetto più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce il traffico è rallentato per traffico intenso fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi sabato 27 giugno si svolge la corsa ciclistica Biking Hall 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 50 del Colle di Nivolè nel comune di Ceresole Reale fino alle 17. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
0: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 78 74 135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339 3054 859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Un corriere di 64 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Settimo Torinese nello stabilimento di Bartolini. L'uomo è deceduto dopo essere stato schiacciato da un autocarro in movimento all'interno dello spiazzo della ditta e dalla motrice del suo stesso camion. Dai primi accertamenti sembrerebbe essere stata lasciata senza freno a mano. Avevano abusato di una 52enne nei pressi di Porta Susa, due uomini in manette, il primo era già stato bloccato a fine maggio, arrestato adesso anche il secondo, bloccato a Bardonecchia grazie a un'indagine congiunta di polizia e carabinieri. I fatti risalgono ad aprile scorso. Smog, niente stop ai diesel Euro 5 in Piemonte, era previsto da ottobre 2026, ma la regione ha annunciato un pacchetto di misure compensative contenute nell'aggiornamento del piano per la qualità dell'aria approvato dalla Giunta, tra queste l'incentivo all'utilizzo dei biocarburanti HVO. Confcooperative Piemonte lancia un allarme sulla tenuta del settore del riso, con risaie in sofferenza per siccità, prezzi dimezzati, costi di produzione insostenibili e forte pressione delle importazioni dal sud-est asiatico, il settore al collasso nell'area tra Vercelli, Novara e Pavia, cuore produttivo italiano. Produrre una tonnellata di riso costa 450 euro, ma il mercato la remunera mediamente 300. In chiusura al meteo, temperature ancora in aumento in Piemonte, cielo generalmente soleggiato, rovesci o temporali di calore sparsi sui rilievi, anche di forte intensità. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, una buona giornata.
0: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.

Ritorniamo insieme, stiamo insieme fino alle 10 in questo sabato mattina 27 di giugno. La sveglia suona per voi con Chiara e microfoni qui in diretta su Radio Dora. 0122 640 446 è il numero da chiamare per richiedere la vostra canzone o dedicarla a qualcuno. Se invece volete scrivercelo, 351 851 6633.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team composto da 97 persone raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.
1: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane.
1: Triplice omicidio a Roma, con padre, madre e la figlia di soli 6 anni uccisi. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinetta Sacchetti, nella zona nord di Roma. È caccia al chi.

0: Killer si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
1: Ancora caldo intenso sull'Italia, dove tra oggi e domani le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali, oltrepassando anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana, ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell'aumento generalizzato delle temperature su tutto il paese.
0: I motori, seconda giornata dell'ottavo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg in Austria, Kimi Antonelli è stato il più veloce del venerdì. Oggi le prove libere 3 previste dalle 12.30 alle 13.30, a seguire le qualifiche dalle 16.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, sabato 27 giugno, 100 bpm, pop varia.
4: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

tempo di gite fuori porta. Beh, con questo caldo bisogna aspettare la sera, ma forse anche no, per andare a fare la gita, non lo so, al picnic sul prato, non lo so. Comunque è tempo di gite, è tempo di picnic, è tempo di stare all'aria aperta, panini, cestini con dentro ogni ben di Dio da consumare insieme. Ebbene, mangiare all'aperto è uno dei piaceri davvero per dell'estate, però richiede anche tante attenzioni in più. Le alte temperature infatti favoriscono la proliferazione dei microrganismi e aumentano il rischio di tossinfezioni alimentari, soprattutto nel caso degli alimenti più deperibili. Per tutelare la salute di tutti quanti, e in particolare delle persone più fragili come bambini, anziani, donne in gravidanza, gli esperti del progetto Sicurezza Alimentare Casalinga dell'Istituto Superiore di Sanità hanno predisposto una mini guida con regole pratiche e alcuni consigli specifici per chi trascorre l'estate al mare, in montagna o in città. E quindi vediamo quali sono le regole valide, ma che diventano particolarmente importanti in estate. Queste regole quindi valgono sempre, però in estate bisogna farci ancora più attenzione. Lavare sempre le mani prima e dopo aver manipolato gli alimenti, curare l'igiene di superfici e utensili, lavare strofinando frutta e verdura, rispettare date di scadenza, indicazioni di conservazione sulle etichette, non preparare alimenti in presenza di sintomi gastrointestinali o lesioni alle mani, limitare al minimo i tempi di trasporto del cibo e mantenere la catena del freddo con borse termiche, cuocere adeguatamente gli alimenti, in particolare le carni, raffreddare rapidamente gli alimenti cotti e conservarli in frigorifero, tenere separati alimenti crudi e cotti per prevenire contaminazioni incrociate e conservarli in contenitori ermetici. E per quanto riguarda picnic e gite fuori porta, ogni ambiente ha ovviamente le sue peculiarità. In montagna la scelta più adatta è quella di preferire alimenti pratici e poco deperibili, non so, il pane, la frutta fresca intera, frutta secca, biscotti secchi, prodotti confezionati a lunga conservazione. Al mare o al lago è preferibile optare per preparazioni molto semplici, poco manipolate, facilmente conservabili. I panini, la pasta o il riso freddi con ingredienti essenziali, frutta intera, verdure crude già lavate sono delle ottime idee. Le borse termiche rappresentano un grandissimo aiuto, purché vengano mantenute all'ombra e aperte solo quando necessario. Nei picnic urbani il principale fattore di rischio è rappresentato dalla permanenza prolungata degli alimenti al caldo, e per questo è importante evitare di lasciare i cibi esposti troppo a lungo. Quindi queste regole valgono sempre, ma quando è estate bisogna darci un'attenzione in più.

0: E adesso ci ascoltiamo un messaggio che ci è arrivato poco fa.
1: Buongiorno carissima Chiara.
0: Buongiorno Gianni.
1: Allora, un buon sabato a te innanzitutto.
0: Grazie.
1: Ora che non ho più te di Cremonini, mi piacerebbe ascoltare, dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, e augurare un buon fine settimana a tutti. Ciao ciao, grazie.
0: Ciao ciao a te Gianni, buon fine settimana, ecco Cesare Cremonini.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato mattina agli ascoltatori e bentrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova-Voltri in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi segnaliamo che oggi a partire dalle 10.50 si svolgerà la tappa Asticuneo del campionato italiano di ciclismo. La partenza è prevista alle 10.50 da Asti. La corsa proseguirà poi verso Alba, Monforte d'Alba, Murazzano, Ceva, per poi proseguire verso Borgo San Dalmazzo, Cerialdo, Busca e Madonna dell'Olmo, per terminare a Cuneo intorno alle 16. Al passaggio della carovana dei ciclisti sono previste chiusure e deviazioni. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.
7: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
8: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
9: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
8: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: Sono le 9 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Prosegue la lunga e intensa ondata di calore. In questi giorni l'asse dell'anticiclone africano tenderà a inclinarsi verso l'Europa centro-orientale, favorendo l'ingresso di correnti più umide sud-occidentali in quota. Le temperature aumenteranno ulteriormente e il caldo si farà più afoso, aggravando ulteriormente il disagio, ma nel contempo aumenterà anche l'instabilità temporalesca pomeridiana sulle Alpi, con fenomeni che tenderanno a sfociare qua e là anche in pianura nelle ore serali e notturne. L'anticiclone inizierà poi a indebolirsi successivamente, con altri temporali sulle Alpi e più localmente in pianura, ma caldo ancora intenso. Vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo con possibili temporanei annuvolamenti su pianure e primi tratti vallivi tra la notte e il primo mattino in dissolvimento. Giornata soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione nel pomeriggio sulle zone montane, in serata più localmente anche sui primi tratti di pianura. Nel pomeriggio rovesci e temporali anche intensi sulle zone montane tendenti ad estendersi ai fondovalle e più localmente ai primi tratti di pianura in serata. Quota neve oltre i 4.000 metri. Temperature minime in aumento sui 17-22 gradi, massime in aumento sui 29-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo con qualche addensamento tra pianure e primi tratti vallivi del primo mattino in dissolvimento. In giornata soleggiato con tendenza a rapido sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sui rilievi dalle ore centrali, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più localmente alle zone di pianura e collina verso sera. Precipitazioni con rovesci o temporali sui settori alpini più interni dalle ore centrali, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più isolati anche su pianure e colline verso sera. Possibili fenomeni intensi e con grandine. Quota neve oltre i 4.000 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-22 gradi, massime stazionarie sui 29-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con residui addensamenti su pianure e primi tratti vallivi nella notte, in dissolvimento con condizioni soleggiate in mattinata, dalle ore centrali il rapido sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più localmente su pianure e colline verso sera. Precipitazioni nella notte con ancora qualche temporale in esaurimento su pianure e colline, ripresa di temporali dalle ore centrali sui settori alpini più interni, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più localmente su pianure e colline in serata, specie su zone lungo e a nord del Po. Possibili fenomeni localmente intensi e con grandine. Quota neve oltre 3.800-4.000 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 17-22 gradi, massime in calo sui 25-32 gradi.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta mania musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

Torniamo noi per parlare di mangiare. Per contrastare la calura a tavola c'è un efficace metodo che è quello di invertire l'ordine degli ingredienti. I carboidrati inseriti dopo le verdure e le proteine sono più facilmente assimilabili. In questo modo è possibile mangiare pasta o riso sentendosi meno appesantiti e facilitando la digestione finale. Parola di chef stellato Matteo Vergine, Best Young Chef Michelin. Con oltre 23 kg consumati pro capite e più di 4 milioni di tonnellate prodotte all'anno, la pasta è uno dei pilastri alimentari, ma ancora prima culturali, in Italia, considerato simbolo indiscusso di italianità per il 96% degli italiani intervistati. Però la pasta, se consumata a fine pasto, dopo verdure, fibre e proteine, invece che all'inizio, come abitualmente ogni italiano è solito fare, diventa anche un alleato della sazietà e della corretta digestione. Abitudine salutare che risulta ancora più utile con questo caldo record come metodo efficace anti-abbiocco per non appesantirsi ulteriormente nel momento post-prandiale. La sequenza ideale per un pasto, propone appunto lo chef, dovrebbe iniziare con un'entrée leggera, principalmente a base di verdure o un brodo leggero e fresco, per poi iniziare a introdurre la parte proteica. Solo alla fine introduciamo la parte dei glucidi, che sia pasta o riso. La scelta di questa sequenza alimentare è molto semplice. L'ordine in cui si consumano gli alimenti può ridurre e rallentare la salita della glicemia dopo il pasto, soprattutto quando i carboidrati arrivano nello stomaco dopo aver ingerito già fibre, proteine e grassi. Quello che facciamo noi, dice lo chef, è applicare la fisiologia alla cucina. In questo modo si possono ottenere benefici sulla digestione, in particolare con uno svuotamento gastrico più lento, l'assorbimento del glucosio più diluito e una risposta ormonale più favorevole che stimoli i segnali di sazietà e quindi moduli la risposta insulinica.

Un saluto anche ad Anna che vuole ascoltare la prossima canzone, la vuole dedicare a Federica con tanti auguri di buon compleanno. Beh, auguri anche da parte nostra.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Al quinto round dei negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Intanto scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, con quest'ultimo che condanna i nuovi attacchi americani a Teheran nel bel mezzo dei negoziati. Con questa violazione sconsiderata, il presidente fallito americano ha dimostrato di non avere alcun impegno per il negoziato. Negoziato e il cessate il fuoco, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana Azizi. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco.
2: È corsa contro il tempo in Venezuela alla ricerca dei dispersi dopo le 2 violentissime scosse di terremoto che mercoledì hanno provocato 920 morti e circa 3.300 feriti, mentre una nuova scossa colpisce il paese. Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà. Nel paese devastato arrivano aiuti da numerosi paesi, Italia compresa. Dopo l'arrivo della prima missione, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
3: La squadra mobile di Roma indaga sul triplice omicidio avvenuto nella notte nella zona di Casalotti, Roma Ovest. Marito e moglie ed una figlia minorenne sono stati uccisi nella loro abitazione, dove è stato trovato ferito anche un altro figlio della coppia ed una mannaia. La famiglia è originaria del Bangladesh e tutti i componenti sono incensurati.
2: A Foggia, spaccio via dark web e pagamenti in criptovalute, custodia cautelare su richiesta della procura nei confronti di 6 giovani tra i 20 e i 23 anni. 4 sono stati portati in carcere, uno ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia. Raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti.
3: Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo ad oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.
2: Calcio alla Spagna.

0: Ed è prima del gruppo H, condannando i sudamericani a salutare i mondiali. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima del gruppo G e passa il turno. Egitto e Iran finisce 1-1, passano i nordafricani. Dembélé Show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa triplette. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0. E spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato, dal Museo Nazionale del Cinema. Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness, con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.forteexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage!

sabato a tutta la family, ci siamo, il collage in vostra compagnia 27 di giugno, un weekend caldissimo e allora noi vogliamo essere ancora più caldi con la grande musica di Radio Dora, perché vogliamo energia, un sacco di energia pronta per suonare qua per le prossime tre ore durante il collage in diretta con Sonia Carelli ai microfoni come ogni mattina dalle 10 alle 13. E allora unisciti alla grande family, richiedi la canzone che vuoi far suonare, che vuoi far ascoltare a tutto il Piemonte, a tutta l'Italia, perché lo sapete che comunque con lo streaming Radio Dora insomma viene ascoltata un po' dappertutto. E quindi 0122 64 04 46 il numero fisso al quale chiamare, poi abbiamo il 351 851 6633, questo invece c'è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo o nota vocale per richiedere la canzone che vuoi ascoltare.

0: Bittersweet Symphony, Verve. Buongiorno Luciana, eccoci qua. Allora che ci scrive: buongiorno, posso chiedere questa domenica di Olly? Grazie, buona giornata e un buon weekend. Allora, uno splendido weekend anche a te, cara Luciana, ce l'ascoltiamo.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A7 Milano-Genova, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Novi Ligure e Tortona in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso si rallenta fra Chianocco e Susa Autoporto in direzione Frejus. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Voltri in direzione Genova. Per traffico intenso infine si segnalano rallentamenti anche sul raccordo Ivrea-Santhià fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Venerdì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Sabato 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venao. Venerdì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Sabato 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Buongiorno Manuela. Allora Manuela, mi chiedo una canzone romantica e so che tra gli autori che tu ami c'è Mango. È un po' che non lo passiamo, no? Ce l'ascoltiamo con La Rondine, che è molto bella. Io spero che ti piaccia, ma sono quasi certa che ti piacerà. Anzi, sono super certa.

0: Allora, il 28 giugno rappresenta una data storica e simbolica per tutte le comunità LGBTQIA+, che coincide infatti con l'anniversario dei moti di Stonewall, la rivolta scoppiata nel 69 allo Stonewall Inn, uno dei principali luoghi di ritrovo proprio della comunità LGBT nel West Village di New York, in risposta poi alle continue retate della polizia. E quindi questo segnò, diciamo, una volta storica, una comunità relegata ai margini poi iniziò a rivendicare pubblicamente i diritti e uguaglianza. Quella notte non cambiò solo la vita di una comunità, diede proprio origine a uno dei più importanti movimenti per diritti civili dell'età contemporanea. E quindi un anno dopo, il 28 giugno del 1970, New York ospitò il primo Pride moderno della storia, e da allora ogni 28 giugno si celebra la giornata dell'orgoglio gay, e in tutto il mese di giugno in realtà nel mondo si festeggia il Pride Month, il mese proprio del Pride, quindi manifestazione nata poi per celebrare la cultura e i diritti della comunità omosessuale LGBT. E quindi ci saranno tantissimi eventi sia in Italia che nel mondo. Tra altre cose, oggi doveva esserci appunto il Pride a Parigi, però è stato, per via appunto delle temperature altissime, è stato rimandato. Ma tra poco poi avremo un ospite con noi in collegamento telefonico che invece ci parlerà del Pride che partirà ad Avigliana.
1: Sono le 10 e 35 minuti. Ben ritrovati all'appuntamento con le buone notizie, in studio Alessia Balducci. 4 mezzi navali e 40 militari della Guardia Costiera saranno impegnati sul Lago Maggiore nell'ambito dell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026. La base operativa è a Solcio di Lesa, in provincia di Novara. L'operazione, in programma dal 16 giugno al 20 settembre, interesserà oltre 8.000 km di coste italiane e laghi di Garda, Maggiore e Como. È stata presentata nella Chiesa del Santissimo Sudario di Torino la nuova riproduzione visiotattile della Sindone, un modello tridimensionale pensato per consentire a tutti, e soprattutto ai soggetti ipovedenti, di conoscere da vicino il sacro lino e di comprendere l'immagine dell'uomo della Sindone attraverso il tatto. Per la prima volta in Piemonte è stato eseguito nella sala operatoria della struttura di procreazione medicalmente assistita dell'ASL Città di Torino un intervento di miolisi uterina a termoablazione dei miomi in ambiente completamente ambulatoriale. La procedura rappresenta una delle più innovative tecniche mini-invasive oggi disponibili. Rinnovato a Torino il protocollo tra Polizia Postale e Infrato, accordo per prevenire e contrastare i crimini informatici. L'accordo rafforza la collaborazione tra Polizia Postale e società attraverso la condivisione strutturata delle informazioni sugli eventi cyber più rilevanti, per affrontare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza e rafforzare le azioni di contrasto. È stato completato dalla Regione Piemonte il quadro dei finanziamenti necessari per la realizzazione del nuovo padiglione dell'ospedale di Borgo Manero, in provincia di Novara. Con il trasferimento dell'ASL Novara del finanziamento statale, pari a oltre 25 milioni di euro, e con la quota regionale già stanziata, l'investimento raggiunge i 26,5 milioni di euro per la realizzazione dell'opera. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Riprendiamo la nostra diretta in compagnia di un ospite con noi in collegamento telefonico. Abbiamo Marie Claire dell'Assemblea Bassavalle. Ciao Marie Claire, benvenuta qua su Radio Dora.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao, grazie a te, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, sì sì.
0: Ok, quindi siete pronti per questo grande evento di domani, perché cioè, vi è proprio un debutto, no, del Valsusa Pride in Avigliana domenica, appunto 28 giugno, con ritrovo in Piazzetta De Andrea alle ore 16:30. Tra le altre cose, l'Assemblea Bassavalle è tra gli organizzatori appunto del Pride, del Valsusa Pride. Tra questi appunto poi c'è anche il collettivo La Garda, Lab Antiviolenza, collettivo Talea, l'Assemblea Bassavalle, l'abbiamo detto, Giovani Notav. Allora, Marie Claire, ci vuoi parlare un attimino appunto cosa ci aspettiamo domani?
1: Sì, allora, domani l'idea è appunto di attraversare gli spazi della valle, i nostri spazi, gli spazi che abitiamo quotidianamente, per dare, per prenderci il tempo, il luogo e il modo di renderci visibili, perché appunto questa valle è stata una valle ricchissima di istanze, lotte, movimenti e rivendicazioni molto all'avanguardia, ma la comunità queer non ha mai trovato un proprio spazio per esprimersi, quindi riteniamo che sia questo il momento. Domani alle 4:30 in Piazzetta De André abbiamo scelto questo orario proprio per evitare le ore più calde, in modo tale che sia uno spazio attraversabile da tutti e da tutte. E faremo un corteo e arriveremo poi in Piazza del Popolo, dove ci saranno tantissime banchette con la possibilità di confrontarsi con altre realtà,
0: sì,
1: e di mangiare, di bere, e poi ci sarà lo spettacolo alle 20 di Filo Sottile, Mostre Fiere.
0: Ok, in Piazza del Popolo, al parco, dove sarà appunto l'evento?
1: In Piazza del Popolo, sì sì, attraverseremo il parco, dove faremo un momento di condivisione,
0: sì,
1: e poi arriveremo in Piazza del Popolo, dove ci sarà il momento finale invece.
0: Ok.
1: Poi il programma.
0: Ok, volevo chiederti appunto, diciamo, un po' come sono cambiati, tu sei, vabbè, sei giovanissima, però in questi anni avrai visto anche dei cambiamenti, no? All'interno della società, dell'opinione pubblica, li hai visti, oppure pensi che in questo senso, cioè magari a volte si è fatto un passo avanti e due indietro?
1: Ma allora, io penso che queste il movimento queer abbia sicuramente fatto un lavoro di sensibilizzazione estremamente importante in tantissimi ambiti della società, in tantissime istituzioni, anche a scuola, per quanto sia stato spesso molto osteggiato, e in questo momento specifico storico è molto osteggiato, soprattutto a livello istituzionale scolastico.
0: Sì.
1: Quindi insomma, ben venga che invece si moltiplichino eventi come il Pride anche in territori provinciali come il nostro.
0: Sì, giusto, infatti. Tu hai partecipato al Pride di Torino?
1: Io quest'anno ero a Milano, sì. Però ho sempre partecipato al Pride di Torino, sì, negli anni precedenti. Diciamo che è una delle nostre volontà nell'organizzare questo piccolo Pride, primo piccolo grande Pride in Valsusa, è anche stata quella di insomma, porsi anche in una prospettiva critica rispetto a quello che alcune manifestazioni come il Pride hanno subito come evoluzione nel corso degli anni, perché l'attenzione si è in alcuni casi un po' spostata e alcune istanze rispetto appunto a tutto quello che è sensibilità rispetto ad altre comunità marginalizzate si è un po' ridotta all'interno di alcune manifestazioni Pride. Poi questo assolutamente senza voler essere una critica tranchant, però sicuramente c'è tutto un tema sull'anticapitalismo e l'anticlassismo che è importante continuare a portare avanti anche all'interno di queste di queste manifestazioni, ecco.
0: Ecco, tu, no, ma infatti tu però parli appunto di comunità marginalizzate, o comunque uno si sente un po' sempre, come dire, una minoranza, però in Italia, appunto, per quanto appunto ho dichiarato da un sondaggio Ipsos appunto nel 2023, in Italia ci sono tipo il 9% della popolazione che si dichiara LGBT. Non è poco.
1: Sì. non è poco, non è neanche una maggioranza, perché il 9% chiaramente è ben distante dall'essere una maggioranza. No, è una comunità, è importantissima, e che va ascoltata, che bisogna prendere sul serio. Le istanze vanno prese sul serio, anche perché le prospettive che porta con sé, che porta in sé, no, alle proprie istanze, sono molto molto arricchenti, perché proprio consentono di, questo l'abbiamo anche scritto nel nostro comunicato, che penso che abbiate,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: spero
0: sì,
1: che
0: sì,
1: possiate
0: certo
1: diffondere, tutto quanto, permette proprio di immaginarsi una diversità come una possibilità di arricchirsi vicendevolmente, di cambiare costantemente, di evolversi, di essere fluidi e di viversi momento per momento. Quindi ha proprio in sé un radicale cambiamento di prospettiva rispetto a quello a cui siamo abituate.
0: Ok, va bene, perfetto. Quindi diciamo, il Pride cosa porterà secondo te in Valsusa?
1: Io spero che questa prima iniziativa porti innanzitutto le ragazze e i ragazzi della comunità a sentire che ci sono degli spazi che sono nostri qua in valle, e che ci sono dei momenti che sono nostri, che abbiamo delle persone che ci vedono e che ci validano e che ci rispettano e che sono nostre alleate. E poi secondariamente spero che questo percorso continui proprio per iniziare a parlare seriamente di quello che implica avere degli spazi sicuri, degli spazi queer e delle prospettive queer. E spero che questa cosa diventi trasversale a tutte le altre lotte e distanze che si vivono qua in valle.
0: Ok, perfetto. Va bene. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Semplicemente che siete tutti benvenuti e benvenute domani. Spero di vedervi numerose e di divertirci un sacco insieme.
0: Ok, perfetto. Beh, io non mancherò, essendo poi di Avigliana, essendo giornalista della zona anche, ma al di là di tutto, comunque verrei comunque ben volentieri a sostenere ovviamente questo tipo di progetto, appunto della Valsusa Pride. Io ti ringrazio, Marie Claire, ti saluto,
1: grazie,
0: ti auguro un buon weekend, ci vediamo domani, salutiamo anche l'Assemblea Bassavalle.
1: Grazie, un bacio,
0: a presto.
1: Ciao.

0: Sono le 11:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salah. Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa il gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde, che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide del

0: La fase a gironi che completeranno il quadro dei sedicesimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1:30 è in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi. Sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10:50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12:30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno sarà Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cunese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 d'orso e quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finale su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Case, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
3: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 78 74 135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339 3054 859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo. E nelle tue mani!
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio

ci siamo, 11 e 13 minuti di già, mamma mia, ma il tempo qua veramente vola, eh. Allora, il collage in vostra compagnia, tanta musica per voi, restiamo insieme ancora a 2 ore fino alle 13, poi andremo tutti a pranzo e inizieremo questo weekend anche noi di Radio Dora, sempre in compagnia ovviamente della musica, perché lo sapete che comunque, anche se poi il collage tornerà, insomma, la prossima settimana, poi la musica vi accompagna sempre e tante cose, anche tante altre cose belle ovviamente in palinsesto. Bene, però adesso siamo qua, siamo insieme, family, ci siamo, fatevi sentire. 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare se volete richiedere la canzone che volete ascoltare piuttosto che dedicare. Allora facciamo suonare la nostra radio del cuore, radio che potete ascoltarla in tutta la regione Piemonte grazie al canale DAB 12B e poi sul Piemonte Occidentale in FM, in tutta Italia e oltre con lo streaming e con la nostra applicazione. Scarica l'applicazione di Radio Dora, se non l'hai fatto fallo adesso, già tantissime persone, tanti di voi l'hanno fatto, quindi non resti che tu, quindi è gratuita, sicura e ti permette di restare in nostra compagnia ovunque tu vada. Arrivano i vostri messaggi, adesso li leggo tutti.

sabato a Walter che ci saluta tutti quanti, che bello, insomma, con quella, lui arriva sempre con delle immagini molto carine. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare tutta l'Italia, grazie cari saluti e un buon weekend.

0: Uomo delle 11, eccolo qua che arriva anche lui. Siete pronti per un'altra giornata bollente? Buon sabato a tutti, buongiorno, non mica tanto. Se dobbiamo essere sinceri, veramente, cioè, anche no. No, perché poi alla fine, cioè, uno insomma, poi guarda i numeri anche di quante persone, insomma, sono rimaste vittime di questo caldo e stanno continuando ad essere vittime di questo caldo in Europa, e non solo in Europa, ma insomma sono numeri che tante, oltre le 200, quindi effettivamente oltre ad essere un problema così un po' di benessere generale, che dice fa caldo, insomma non si può tanto respirare, allora, a parte tutti i blackout e anche tutti i disagi, però effettivamente è proprio brutto, un bel fenomeno di quelli che purtroppo vedremo di anno in anno, pari comunque a qualsiasi altra catastrofe naturale, insomma. Ahimè, purtroppo siamo testimoni di una gravissima catastrofe naturale, insomma, che si è appena abbattuta nel Venezuela. Abbiamo visto quanti morti e quante persone anche disperse, e comunque insomma ovviamente i cambiamenti climatici sono portatori di tutto ciò, e quindi speriamo che insomma questi eventi in qualche maniera possano anche scuotere magari le coscienze di chi poi ha il potere in mano per prendere delle decisioni e fare in modo insomma di limitare il più possibile questi eventi. Allora, carissimo Igor, buongiorno a te, caro Collage, un carissimo saluto e una buona trasmissione alla simpaticissima Sonia, saluto tutta la family, ciao. Allora, abbiamo la pubblicità, Igor, facciamo passare prima la pubblicità e poi ci ascoltiamo Gianni Morandi insieme a Jovanotti con Evviva. Grazie della richiesta.
1: Shine bright like a diamond.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac! Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

E Tiziana è in ascolto mentre fa le pulizie, si è messa pure questa bandana, dice sembro Gengis Khan, un guerriero d'altri tempi, pronta per vincere la mia battaglia contro lo sporco della casa, nonostante le temperature. Mamma mia, sì, già così, insomma, dai, nel weekend dedicarsi insomma alla cura della casa, già una fatica, in più con queste temperature, guarda, altro che passare lo scoppettone a terra. Va bene, dai, allora, ci ascoltiamo Gianna Nannini, Fotoromanzo. La dedica a tutti gli ascoltatori, a noi di Alla Radio, anche alla Colette, e cioè arriva Fotoromanza qui per te. Ciao.

Claudio, buongiorno a te carissimo. Buongiorno Mr. Sonia, una buona giornata. Mi metti Achille Lauro, non è proprio da me, però la dedica appunto allo staff di Mary's Dream. Ciao cara, bye Claudio, l'ascoltiamo. Achille Lauro con Bam Bam Twist.

0: Sono le 11 e 35 minuti.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
5: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato, dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.forteexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
6: Quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
8: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
9: E allora c'è qualcuno che è in viaggio e ci chiede una bella canzone, anzi una dedica. Ciao Sonia e Piera che ci scrive: siamo in viaggio per raggiungere Ostia, Roma. Quindi domani le mie figlie Giorgia e Celeste e il loro amico Mattia disputeranno la finale del campionato italiano di kata di judo. Un grande in bocca al lupo e spaccate ragazzi, grande, insomma puoi mettermi Eye of Tiger dei Survivor. Grazie, un buon weekend da Piera. Grazie Piera. Allora anche noi ovviamente facciamo il nostro grande in bocca al lupo a Giorgia, Celeste e anche all'amico Mattia per questo campionato italiano, vincete ovviamente, ma soprattutto ragazzi mettetecela tutta, questo è l'importante. Survivor, ciao Piera, buon viaggio.

Allora, arriva una classifica, ok, perché ovviamente ogni estate, insomma, ci sono sempre più classifiche per, come dire, anche dare un po' di informazioni ai turisti in Italia. E c'è una classifica con ristoranti trappola per turisti. Sapete che è un problema un po', diciamo, che troviamo un po' ovunque, anche qua in Italia. Ci sono magari delle città molto turistiche d'arte e quant'altro, dove più di una volta si sono poi alzate, sollevate delle polemiche dopo aver visto un po' la cifra sullo scontrino per magari un semplice caffè in una piazza particolare, piuttosto che, e quindi va là. E quindi andare in vacanza, si sa che, insomma, magari anche solo fare tipo, che ne so, un weekend lontano da casa comporta, diciamo, diverse cose, quindi non solo organizzare il viaggio, dormire, cicciola pasticcia, però ovviamente anche pensare poi a un momento così dedicato al pranzo, alla cena, insomma, per carità, poi magari dipende uno dove va, però non è detto che ti puoi portare sempre dei panini, o comunque magari verso pranzo il panino è, e poi alla sera ti vuoi sedere a posto, insomma. Sta di fatto che esiste questo termine ormai abbastanza divulgato tra i turisti. Il termine ristoranti trappola può sembrare comunque forte, però appunto è un gergo che viene usato così nel turismo, quando poi segnalano i posti dove hanno consumato un pranzo o una cena veramente deludente. Si tratta di quei luoghi dove le promesse, le aspettative sono alte rispetto a quello che poi accade una volta che metti, diciamo, le gambette sotto al tavolo. Quindi il cosiddetto turismo enogastronomico infatti è sempre più in crescita, per fortuna. Per esempio quello straniero da noi 10 anni è aumentato del 176%, diciamo che con il passaparola, che non so, le recensioni su internet per molti sono spesso una chiave proprio per decidere dove andare a mangiare. Poi ne parlavamo ieri, no? Al di là del SEO c'è il GEO, che tiene conto effettivamente anche della reattività degli utenti rispetto ad un sito piuttosto che. E quindi a occuparsi di queste esperienze culinarie più o meno genuine, insomma, ci ha pensato il portale online Casinos, che ha analizzato 330.000 recensioni di Google di ristoranti, esaminando 28 principali città italiane che essi segnalano dal punto di vista gastronomico. Ognuna di esse è stata valutata sulla base della percentuale di recensioni contenenti parole chiave positive legate all'autenticità, tra cui appunto la parola autentico, tradizionale, locale, a gestione familiare, e le parole chiavi negative associate poi ai ristoranti turistici, come troppo caro, trappola per turisti, non ne vale la pena o addirittura truffa. Beh, quello che è emerso è molto molto curioso, ne parliamo tra poco.

ovviamente bisogna partire dal presupposto che in questo caso, cioè, non è che stiamo parlando dei, delle opinioni magari, che ne so, di alcuni critici gastronomici, no? Stiamo parlando delle opinioni scritte su Google, ok? Quindi serve aggiungere anche che a volte le aspettative possono anche ingannare, perché se uno crede magari di mangiare con un menù turistico a prezzo contenuto, come se fosse, diciamo, un ristorante tipico della zona, dove assaggiare magari ogni prelibatezza a chilometro zero, poi è chiaro, no, che poi il suo giudizio sarà fin troppo magari negativo, no, e anche un po' alterato. Vabbè, insomma, detto questo, è solo comunque una classifica così, non per carità la verità assoluta. Sta di fatto che la città italiana con i ristoranti trappola per i turisti italiani risulta essere Venezia, e non mi sorprende, perché appunto di Venezia, che insomma si è sempre tanto parlato anche nei TG, nelle varie testate giornalistiche, come effettivamente uno scontrino veramente super esagerato rispetto poi al servizio che è stato usufruito appunto dal turista. Secondo gli utenti è la realtà meno autentica per mangiare fuori, con un punteggio di appena 2,71 su 10, quindi Venezia in questo caso non ci fa una grande figura. Nelle critiche che hanno portato la città lagunare in fondo alla classifica ci sono poi quelle legate al fatto che ai turisti non viene dato un pasto che possa rispecchiare le tradizioni del posto, ma anche i prezzi veramente troppo elevati in rapporto alla qualità proposta. Insomma, secondo poi chi ha lasciato recensioni, la proposta gastronomica veneziana è troppo orientata verso il turismo di massa e poco verso la tradizione locale. Al secondo posto poi di questa classifica in negativo si piazza Sorrento con un punteggio di 4,39, seguita da Taormina. Queste due realtà sono tra quelle con la più alta densità di ristoranti pro capite, e questo sta a significare che spesso la quantità di proposte non è vista dal cliente come sinonimo di qualità.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
1: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: Madre, padre e figlia minorenne originari del Bangladesh uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
1: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
2: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero

0: che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
1: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Pastace.
1: Signori, rinnovata la casa?
2: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
3: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
0: Pasta del mobile, tutta mamma musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
7: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E siamo arrivati all'ultima parte del collage, 12 minuti, wow, insomma, qui il tempo questo, ma il sabato è sempre così, vola subito, vola in fretta, ci divertiamo, in realtà anche in settimana ci divertiamo, però che, chissà perché, la percezione del sabato è sempre più spensierato, non lo so, sarà anche perché poi appunto parliamo anche del weekend, quindi diciamo sono le ultime ore di sforzo, parlando poi di lavoro, ma io lavoro in radio, non è uno sforzo, per me è sempre solo un piacere. Soprattutto perché passo del tempo insieme a voi, alla grande family di Radio Dora. Allora fatevi sentire ancora per quest'ora, abbiamo ancora tempo per mettere bella musica, musica che avete voglia di ascoltare, quindi facciamo suonare Radio Dora 0122 6404 46, il numero fisso, 351 851 66 33, il numero WhatsApp, puoi inviare anche il vocale se vuoi, così mandiamo in onda la tua voce. Sonia Carella con voi, il collage fino alle 13.

Ed eccola qua Manuela che ci scrive: ciao Sonia, gentilmente potresti mettermi qualcosa a tua scelta dei Simply Red? Grazie mille, un felice weekend. Grazie carissima, sia per la richiesta che per il felice weekend, altrettanto a te. Ci ascoltiamo Perfect Love.

0: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
8: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
9: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
8: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

allora il Giova che ci sta ascoltando, buongiorno, ciao dal Giova, ci scrive: sono tornato a casa dal lavoro e non so se mi trovo a Villa Forchiardo o a Siena, dato che stasera va in scena la cena delle contrade. Mi puoi mettere la Gianna Nannini insieme a Bennato con un'estate italiana, anche se purtroppo l'Italia non gioca quest'anno ai mondiali, ma certo. Dice tra altre cose: quelle notti magiche, in quelle notti magiche avevo l'esame di maturità, ci racconta il Giova. E va bene, dai, allora ce l'ascoltiamo, ottima scelta, così ci fai un po' sognare e poi dà un senso un po' patriottico, un po' di unione, insomma, con

0: Sono le 12:37. L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Venerdì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Sabato 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venau. Venerdì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Sabato 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
1: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
2: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: In ascolto anche il nostro amico Augusto che ci richiede Mietta con Fare l'amore. Ciao Augusto, buon week.

c'è Ugo che ci chiede una canzone, vuole fare una dedica. Ciao Sonia. Allora, vorrebbe dedicare Antonello Venditti con Buona Domenica a tutta la grande family. Ecco, ce l'ascoltiamo. Grazie, Ugo.

parlando di classifiche, no, abbiamo visto come ci sono appunto delle città dove magari i ristoranti, ecco, sono magari molto cari per i turisti e quant'altro, però esistono poi altre classifiche che determinano le città in cui si mangia meglio. Diciamo che in questa classifica, tra altre cose, c'è solo una città italiana, in queste 20 migliori città nel mondo per mangiare, secondo migliori appunto per mangiare secondo questa rivista britannica di viaggi che si chiama Time Out. E ancora una volta è Napoli, per la terza volta di seguito, tra altre cose il primo exploit nel 2024, quando il capoluogo partenopeo era addirittura in cima, no, a questa mappa mondiale dei ristoranti, delle città dove si mangia meglio al mondo. Vabbè, comunque diciamo che in questo caso, rispetto a prima, alla classifica di prima, questa non è solo un'opinione, dato che comunque questa top 20 prende forma dopo mesi di lavoro, parte con un sondaggio internazionale per individuare quali siano le città di interesse, poi affina i risultati a seconda del focus, incrociando poi nel caso del cibo i pareri dei giornalisti, di chef, critici gastronomici, ma anche abitanti delle città prese in considerazione, proprio per valutare in base alla varietà dell'offerta, alla qualità della convenienza, inserendo diciamo nella lista finale la città con un punteggio più alto per ciascun paese considerato. E quindi vediamo questo podio nel 2026. Ebbene, anche quest'anno Napoli, la città italiana prescelta, però si posiziona al 14° posto nella classifica 2026, in cui svetta Lima, la capitale del Perù, che è apprezzata per la sua varietà gastronomica, grazie poi a proposte convenienti, tanti locali. Al secondo posto c'è Bangkok, Thailandia, per anche l'aspetto più culturale che racconta all'interno dei suoi piatti, no, con forte influenze cinesi. Al terzo posto abbiamo Città del Messico, che invece spicca per la diversità di proposte tra ristoranti di grido, street food definiti sorprendenti. Io quando vado in giro lo street food devo dire che sono sempre un po', come dire, sospettosa. Ok, poi vabbè, c'è, cioè, città e città. Comunque Napoli anche stavolta si fa notare per la sua creatività e la sua capacità di fare necessità virtù, per il fatto di aver saputo mettere nel piatto le suggestioni mediterranee vissute da città portuale quale sempre stata, ma anche per averle sapute abbinare alle proprie origini, ingredienti, creando poi piatti poveri, però strepitosi. Tra altre cose, proprio Time Out scrive questo: Napoli ha assorbito nel corso dei secoli influenze culinarie dai dominatori greci, romani, spagnoli, francesi, dagli ingredienti, delle tecniche di cottura, abbracciando queste influenze insieme nella lunga storia di povertà della città. La cucina povera napoletana ha trasformato ingredienti umili in prelibatezze di fama mondiale. È come dargli torto.

Allora, sicuramente non inizierà a piovere questo weekend, lo sappiamo, come canta Juliette. Va bene, dai, allora siamo arrivati alla chiusura del collage di questa puntata, chiudiamo anche la settimana così, ebbene sì, tra le altre cose non chiudiamo il mese ancora, ma all'inizio della prossima settimana lo chiuderemo e inizieremo poi anche un nuovo mese di luglio, un nuovo super mese estivo. Tra le altre cose, mi raccomando, in questo weekend, oltre a prendere precauzioni per ripararvi dal caldo voi stessi e quindi insomma cappellino, crema solare, uscire nelle ore più fresche, bagnarsi i polsi, bere tanto, insomma tutte queste cose che mi raccomando pensiamo anche ai nostri amici quattro zampe, perché la pavimentazione delle nostre strade è rovente, abbiamo visto come raggiunge anche 50 gradi, quindi i cani patiscono. Adesso so che ci saranno appunto, anche domani c'è il Pride e quant'altro, non portatevi cani a quello, abbiate pazienza, se no gli mettete le scarpe, se pensate che sia una roba un po' kitsch, che allora non portare il cane, invece se lo porti gli metti le scarpe, così che non si ustiona magari le zampette, e porta ovviamente da bere anche per il tuo cane. Va bene, dai, adesso che ho fatto comunque tutta la parte, diciamo, moralistica del caso, ci salutiamo con un grande brano. E vabbè, come piace fare a me, normalmente, ma non sempre, il sabato chiudo con loro, con i grandi Muse, perché lo sapete che è la mia band del cuore e quindi lo facciamo suonare, anzi tuonare, insomma, in tutto il Piemonte. Supermassive Black Hole, il nostro appuntamento con il collage si rinnova invece lunedì a partire sempre dalle 10. Vi lovo tutti quanti, grazie family per essere rimasta con me fino alla fine, restate con noi, la musica vi accompagnerà per tutto il weekend, la musica giusta di Radio Dora. Ciao family, vi lovo!

0: In punto. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per estate del mese 2026, sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso, Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, Mercatino Contadino e Laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde, concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi. Nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, Salone del Motociclismo in Alta Quota. A Trana domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica presso il Santuario di Trana dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351-3078-654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulx, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli, domenica 28 giugno serata paella di pesce, l'ingresso agli eventi è gratuito. Wind Band for Movies, lunedì 29 giugno prova a porte aperte a Vaie alle ore 21. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 6779 204. A Ferrera Moncenisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339-815-6377. A Collegno, Flower Festival, sabato 27 giugno, Mannarino. Per ulteriori informazioni 011-4015-488. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbazianovalesa.org. In Alpi Arena, un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesano Torinese, sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara

0: con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. Bottigliera Alta, domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico, serata paella, su prenotazione. Al 329-06-33-928. A Matti è rinviato a data da destinarsi lo spettacolo di domenica 28 giugno alle ore 17 in via Roma 2. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello, a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. A Sauze Dulcs, domenica 28 giugno, la via dei Saraceni Classica e Marathon, partenza e arrivo in piazza Assietta. A Giaveno, sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13 in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno a Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Inoltre, per i martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia, martedì 30 giugno alle ore 21, Marco Pent presenta i Cavalli Bianchi del Volga, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 27 giugno, Toy Story 5, Supergirl, Ricchi da morire, delitti in famiglia. Domenica 28 giugno, Toy Story 5, Ricchi da morire, delitti in famiglia, Supergirl. Lunedì 29 giugno, Disclosure Day. Martedì 30 giugno, Il Diavolo Veste Prada 2. Mercoledì 1 luglio, Minions and Monsters. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la Notte dei Bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città. Tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia. Non mancare alla Notte dei Bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.
7: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
9: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della statale 21 della Maddalena. Per un incidente è chiusa il transito in comune di Vinadio in entrambe le direzioni. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso fra Ovada e Masone in entrambe le direzioni. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta. Per lavori si viaggia incolonnati fra Pont Saint Martin e Ver in direzione Aosta. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Venerdì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Sabato 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Chiude il primo weekend Nicola Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venau. Venerdì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Sabato 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
3: Che disastro!
4: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare! Presto venite!
4: Arrivano! Finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
6: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook. Radio
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026, sabato 27 giugno, 100 bpm, pop varia.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476, www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

bellissime senza tempo di Radio Dora. She's crazy like

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
2: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
3: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
2: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del DC-9 Italia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
3: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo. In Italia è atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
2: Lo sport. In MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Sede di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con Caparra entro il 24 giugno al 338-7874-135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione obbligatoria con Caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi sarati. Nel primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
5: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte.

0: ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Prosegue la lunga e intensa ondata di calore. In questi giorni l'asse dell'anticiclone africano tenderà a inclinarsi verso l'Europa centro-orientale, favorendo l'ingresso di correnti più umide sud-occidentali in quota. Le temperature aumenteranno ulteriormente e il caldo si farà più afoso, aggravando ulteriormente il disagio. Ma nel contempo aumenterà anche l'instabilità temporalesca pomeridiana sulle Alpi, con fenomeni che tenderanno a sfociare qua e là anche in pianura nelle ore serali e notturne. L'anticiclone inizierà poi a indebolirsi successivamente, con altri temporali sulle Alpi e più localmente in pianura, ma caldo ancora intenso. Vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo con possibili temporanei annuvolamenti su pianure e primi tratti vallivi tra la notte e il primo mattino, in dissolvimento. Giornata soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione nel pomeriggio sulle zone montane, in serata più localmente anche sui primi tratti di pianura. Nel pomeriggio rovesci e temporali anche intensi sulle zone montane, tendenti ad estendersi ai fondovalle e più localmente ai primi tratti di pianura in serata. Quota neve oltre i 4.000 metri. Temperature minime in aumento sui 17-22 gradi, massime in aumento sui 29-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo con qualche addensamento tra pianure e primi tratti vallivi del primo mattino in dissolvimento. In giornata soleggiato con tendenza al rapido sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sui rilievi dalle ore centrali, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più localmente alle zone di pianura e collina verso sera. Precipitazioni con rovesci o temporali sui settori alpini più interni dalle ore centrali, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più isolati anche su pianure e colline verso sera. Possibili fenomeni intensi e con grandine. Quota neve oltre i 4.000 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-22 gradi, massime stazionarie sui 29-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con residui addensamenti su pianure e primi tratti vallivi nella notte, in dissolvimento con condizioni soleggiate in mattinata, dalle ore centrali il rapido sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più localmente su pianure e colline verso sera. Precipitazioni nella notte con ancora qualche temporale in esaurimento su pianure e colline, ripresa di temporali dalle ore centrali sui settori alpini più interni, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più localmente su pianure e colline in serata, specie su zone lungo e a nord del Po. Possibili fenomeni localmente intensi e con grandine. Quota neve oltre 3.800-4.000 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 17-22 gradi, massime in calo sui 25-32 gradi.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
7: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
8: Ehi, quanta fretta, dove corri?
9: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
8: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
9: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
8: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
9: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14:37.
1: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di melica.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, €13.

0: Pausa pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
2: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
3: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio e

0: 100% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
1: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
1: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
1: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
2: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la mia musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Shine bright like a diamond.
16: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
17: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
18: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874 135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Azione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339 3054 859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 39 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Raven Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante. Una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di €2.295. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità I su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta I per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità I, gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, €13.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

0: Sono le 16 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico, almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già al lavoro i soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
1: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo

0: Investigatori, i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
1: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il Capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
0: Caldo estremo senza tregua in Europa, in Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
1: Lo sport. In MotoGP e apri lascione le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole d'Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio. Si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mongemono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: yakalarsam.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Signorina, ci siamo già visti?
7: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
6: Ah, e quindi è tornata?
7: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
6: Ad esempio?
7: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
6: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 35 minuti. L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Venerdì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Sabato 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Venerdì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Sabato 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Shine bright like a diamond.
3: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
7: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Ancora una giornata di sangue sulle strade italiane. Tre persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Due vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Puledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
2: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale, scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
3: E torniamo a parlare di cronaca, perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una

0: ma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
1: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhouse. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata difficile per le Ducati ufficiali. Marc Marquez chiude sesto davanti a Bagnaia, poi retrocesso al settimo posto per aver superato i limiti della pista.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Summer Events 2026. Sabato 27 giugno, 100 BPM. Pop varia.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
8: Piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
7: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
8: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
7: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
3: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026, tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera, sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: le 18 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta. Passiamo alla Formula 1. George Russell in pole allo Spielberg del Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. MotoGP, un perfetto Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Strakaus, con Ayogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limite danni ed è quarto poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. Domani nella gara lunga parte in pole Jorge Martin, con in prima fila anche Ayogura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. L'Italia Under 20 esce sconfitta all'Ajax Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship. La rassegna è ridata di categoria al via da oggi in Georgia. Gli azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del 6 nazioni Under 20. In chiusura l'atletica, Marcel Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili domani nello Stade Charletti di Parigi, in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026, per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting, dopo quella del Golden Gala del 4 giugno scorso, quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto, ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti, correndo in 9,99, che rappresenta attualmente la terza prestazione europea dell'anno. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema. Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
0: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 130.

0: 42, ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
2: un libro.
5: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi? Sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato. È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
11: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni.
3: Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 41 minuti.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Venerdì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Sabato 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venau. Venerdì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Sabato 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. 5 luglio arriva Andrea Ascanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
3: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: A Imperia recuperati in mare i corpi di 2 giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
3: Cambiamo argomento, l'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
2: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1

0: festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
1: Sono la strage. Signori, rinnovata la casa?
2: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
3: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
5: Asta del mobile, tutta la musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexilles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
5: Oh!
4: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 36 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Giovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Giovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Giulie, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Giulie che si chiama Solito Cinema, un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due settimane, la nuova canzone di Settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due Settimane sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Divani Totac. Ma vai da Totac!
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
7: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistente.

0: Sono le 20 in punto.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026, sabato 27 giugno, 100 bpm, pop varia.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!
1: Che posto di merda. Siamo i figli di papà. Che poi se ci pensi bene, siamo figli di papà anche noi.
2: Perché dici così?
1: Perché non ci manca niente, no?
2: Sì, non ci manca niente, ma siamo diversi dai Brerini.
1: Perché siamo andati al Prinetti. Se andavamo al Manzoni, eravamo Brerini anche noi. E se nascevamo in periferia, eravamo diversi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Aosta. Infine vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraromana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Meteodora.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
2: Questa è Radio Dora.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio!
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio!
5: Allora vi dichiaro, divani per sempre.
8: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per estate del mese 2026, sabato 27 giugno alle ore 21 al centro sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso, Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino e laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde, concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi. Nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. A Trana domenica 28 giugno Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica presso il santuario di Trana dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno, serata paella di pesce. L'ingresso agli eventi è gratuito. Wind Band for Movies, lunedì 29 giugno, prova a porte aperte a Vaie alle ore 21. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 6779 204. A Ferrera Moncinisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 815 6377. A Collegno, Flower Festival, sabato 27 giugno, Mannarino. Per ulteriori informazioni 011 40 15 488. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbazianovalesa.org. In Alpi Arena, un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org/chisiamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesano Torinese, sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. La Bottigliera Alta, domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico, serata paella, su prenotazione al 329-06-33-928. A Matti è rinviato a data da destinarsi lo spettacolo di domenica 28 giugno alle ore 17 in via Roma 2. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. A Sauze Dulz, domenica 28 giugno, la via dei Saraceni Classica e Marathon. Partenza e arrivo in piazza Assietta. A Giaveno, sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno a Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Inoltre, per i martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia, martedì 30 giugno alle ore 21, Marco Pent presenta i Cavalli Bianchi del Volga, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 27 giugno, Toy Story 5, Supergirl, Ricchi da morire, delitti in famiglia. Domenica 28 giugno, Toy Story 5, Ricchi da morire, delitti in famiglia, Supergirl. Lunedì 29 giugno, Disclosure Day. Martedì 30 giugno, Il Diavolo Veste Prada 2. Mercoledì 1 luglio, Minions and Monsters. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Signorina, ci siamo già visti?
2: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
2: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
2: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni,
1: anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

bene coi tuoi occhi. Cortecce di pino attaccate a noi, così dividemmo una striscia di sole. La tua voce calda cominciò a tremare, ripeteva l'eco i nostri nomi. Un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse

0: Sono le 22 in punto.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

scopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Sono le 23 in punto. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

guardala in faccia. Ti manca il lavoro e poi ti innamori. Facce diverse, buone, perverse, le stesse. E i cinesi di Carpi. Ah, questa vita è un sistema di opposti, il giorno, la notte. Prendila intanto, ti senti

Ah, questa vita, cosa vuoi di più? Te lo prendi da tutti, ma poi lo dai anche agli altri. Problemi di soldi, 3 mesi d'affitto arretrato. Cazzo, sto andando di fuori, ehi bimba, progetti per

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: puoi, tutta per te. Tu fai quello che vuoi, un bacio e il resto senza fiato, sai.
1: Che donna per l'ascio.
0: Tu sei la mia follia e tu e vuoi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, fermo con la mano, 12.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire.

Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico.

volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini.

visto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con